neri neri gama gama rega rega mada mada gama gama dani dani mada mada neri neri tobiya pum podite noru jeevitham nee rajanam neeriga nee sari dani samadani gari magadamani dasani gari sa gari magadamani dasani gari sa gari magadamani dasani gari.